0: Top Radio. Écoutez les plus gros tubes en non-stop.
1: Sto cercando ancora un briciolo di noi. Il tuo sguardo che mi salva al mondo è confuso. Bisogna